ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita, con una valigia di pelle.